0: Erikwamo le madiso. Hello. Madiso.
1: Madiso. Ma vijiu viso anone kuna akare ra padi ango di akashira ku mungiri seza the whole Israel kukuruka kongo kito vro Solomon kutapa mayu viso omu kito kushua itamanu keuwa akara 24 July padi ango di the whole Israel.